0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Radio Moto Butembo Beni.

0: chero ukasha sunga millionaire.
1: Tona gisi iko na kabongo shoti.
2: Wala.
0: Kadafina e kabashe na mamulangera.